sai che c'è la poveretta, la sai muta in dormenza, la dormiva su sto braccio, mi ogni tanto la svegliava, mi ogni tanto la svegliava.